0: ai go le tswa nnete bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa
1: negative face